Ecco, Cusita, 6 ore e 3 minutini, una vena d'Italia, buon'ora alle 6 e finché 7. Una vena d'Italia qua ti avanguarda, 35 anni tellar questo programma. Volevo avvisarvi che il giorno di sdotto del mese che viene la intella comunità di Cristo Re Palma, cena dei trevisani, della famiglia trevisana, con gente da Italia, tutti i trevisani della regione, convidai per andare. Lì la comuna di Cristo Re Palma, Rio Grande do Sul, divisa di Marau e Palma. Allora, ecco, sita, de fin gentil che appena pondelli comune di Cristo Re, o se non de qua banda. Sant'Agostino, via per lì, chi c'è fuori, subito che il posto lì, la festa e cena dei trevisani là in Cristo Re Palma, Rio Grande do Sul. Le 6:04, una vena d'Italia con il Santo Antonio Maria Gianelli, proprio italiano questo qua, Santo Antonio Maria Gianelli. Allora, avanti italiani, brasiliani, polacchi, alemani, tutti! Sempre ricordando che shopping di frutti di 14 anni, qua il Marau che vende qualità, 14 anni, offerte speciali, no? Prodotti di San Giovanni, festa di San Giovanni, tecati lì il cantino caipira. Fai una visitina ai shopping di frutti, vedrai che ne mandolati, rapature di 30-40, in erba mate, mandolini, pignoi, che ne quel che occorre della festa caipira, fin, bon, che ne fin gasose, nella vedere cosa che era le gasose, scoprì cosa che era le gasose, che l'altro shopping di frutti, che ne gasose, allora andai là dei shopping di frutti, tanto latte a Giulio Borella come latte a Giovan Posse, che ne è il cantino caipira dei prodotti per festa di San Giovanni. Ecco, così offerese per tutti ascoltanti la Madonna, gruppo Stella di Pietra.

6 ore e 9 minutini, una vena d'Italia, là per la comune di San Francesco, tutta la famiglia Soso, Gnè Ceci, Vulmir, Gnè Cuca, Gnè Darcy, Marcio, Valdir. Valdir è di star qua al Marao, appena qua della banda della radio quasi, no? Ma famiglia Soso, famiglia Setti, famiglia Perin, Rigo che è di star lì. Tu e tutti gli altri, e Dos Santos, Paolo e Alurde Dos Santos, e là chi mi ascolta, un grande abbraccio. Che offriamo questa canzone bella, Valdir Azulin, dall'Italia. Noi siamo partiti, siamo Dio vive, la festa italiana del paese de Marao, giusto? Demora per venire, Valdir, le sconto la via in fondo il camarino, adesso viene.

6 e 14, vara moda alternativa, variedade, qualità, prezzi bassi per tutta la famiglia. Coberdon doppio di casal, 199,90. Coperte con sherpa, camicie mascoline, de franella, blusa termica femminile, giacchetti infantili in gomini, passa un dì latte a loge e approfitta le offerte, guarda, cellulari, perfumi, portai, acchessedori, seccatori, viene cooktops, Fisher, allende roba, scarpe, elettroniche e tanto altro. Moda alternativa alle onde, che ti compri tutto quel che ti vuoi per famiglia, per vestire e anche per adoperare. Le moda alternativa qua con quattro loge qua al Marau. Gavemo della Santo Marchetto, Presidente Varga, Bairro Freya dell'area, anche Bairro Santa Rita. Moda alternativa, te compri tutto per famiglia, roba, scarpe, male, muscile, prodotti per collegio, aghene, anche quei caderni e tanto altro. Moda alternativa. Loro il mercato imperiale che ne è linguista par churrasco de Excelsior congelato 800 grammi 10,99 il chilo, carré de porco 12,99 il chilo, carré de porco in ciuletta 14,99 il chilo, 17,99 al chilo le al mondongo o il buscio, filet de boi o de vacca in tocchi 39,99 al chilo, filet de boi in ciuletta 43,99, cosce sopra coscia de galline o gai congelai 6,99, salgadino giumbitto 55 grammi 1,99, 39,99 le formaggio fatiate a marca Dalia, un chilo di formaggio per 39,99. Un deserai 99 ti compri cappelletti mantigusti 400 grammi, pan, Visconti 400 grammi 6,99, massiante briglia sul 5 litri 9,99, patate palito te sai quelle là 19,90, ovi rossi in bandeggia con 12,5 o 30 ovi 17,49, disinfettante BH 5 litri 16,99, 11,99 le papelle igienico 1000 12 rolli 30 metri foglia doppia sono un po' assì 800 grammi 4,99, acqua sanitaria Kibua 2 litri 7,49, refrigerante Fanta 2 litri 7,99, cerveja Brahma 473 ml, se ti compri 12 te paghi 4,39, e anche vin Concia e Toro 750 ml 24,99. Le Mercato Imperial, saída pal bairro Costante Fuga, davanti a Chiesa Perpetuo Soccorro, giorno 22 di agosto del 2026, della comuna di Cadorna Nova Alvorada, che ne la a mostra de vin, tutti quei che fa vin là della regione di Cadorna e là che a mostra, e la commercio di bevida Mangoni la è presente in questo evento, commercio di bevide Mangoni, dell'Idio Mangoni, farello di soia, caschino di soia, farello di formento, farina di miglio con due tipi.

pipì fina, pirosetta, farina de formento e sera di oro, rasson per qualche specie di animale, semenza di vena bianca, che le ora di piantar, cata sua soglia, miglio, l'ora dovena patera. Pastone pregato leiterio di corte presso speciale in farina de carne del Molin Santa Lucia de Dorval Marodin che ti cati tanto altro, né? Laghi ne fasoi, mandolati, ne rasson par cunici, par galline, ne par pesci, fin per pesci, ne la pin te voldarghi osei anche a maiar, ne anche a miglio la Molin Santa Lucia offerese amor dame quel fasciolettino. Le mondine, quanto il programma Una Vena d'Italia per tutti quanti ascoltanti, pal nonno, pal la nonna, pal zio, pal la zia, ascolta.

Cosita, finimo 6:48. Vanti, avvisiamo lì che il shopping dei frutti qua di Pedemarau, tanto da Giulio Borella come te a John Posse, prodotti festa giunina che nel cantino caipira. Fai una visitina tanto da una parte come che l'altra, che catè tutti i prodotti della festa di San Giovan lì entro al shopping dei frutti. Lì te a Giulio Borella e anche lì te a John Posse. Shopping dei frutti, 14 anni, servendo qualità, prodotti e speciali di prima e anche attendimento nota 10. Mi vegasso un abbraccio, domenica che viene, se il signor Meassa sono di volta alle 5 a mattina. Un struccon, tutto di buon salute, pace e felicità. Domenica che viene, se il signor Meassa sono di volta alle 5. Un grande abbraccio a tutti e anche a Francisco che viene lì adesso a fare la tecnica che ha detto qua. Un grande abbraccio a tutti.